0: nyimbo ingine
1: inoshukuru
2: inaka viera
0: mashikabasi
3: ambao
2: na inatamani.

0: Ayeto kala muta punya telefoni. Alo.
1: Alo, bonoite.
0: Bonoite, bonoite. Salama.
1: Salama, kina. Wani yo?
0: Nono, salama. Nuluma nani ni amuta punya telefoni?
1: Nuluma ni John Kereman na watanya wampula province ya Omoma enkaltate yo na miwi.
0: Antunu gulina siposheni?
1: Carlos Shonko ni saita Shonko.
0: Carlo Shongo non pagna anche la guida tani?
1: E però come ne che non ha cala, non ha marcala.
0: Ehi.
1: Non ha recula che non ti chiedi.
0: Antunum che l'ha tela a musiru pahi?
1: Ah. E la mua caissa che ho la guerra.
0: Ehi.
1: E la famuli.
0: Aio.
1: Ah.
0: Asante sana nera hiyo uomu tapunya telefoni marela.
1: Tapo kwa shukuru.
0: Muluko chalie. Era canto aqui na WhatsApp, um tapinha para o telefone 86 97 17 200. Anaculio, é no estúdio Rádio Moçambique, Lixinga.

0: ayo to akala mutapunya telefoni. Alo, bonoite, bonoite, salama
1: salama kaje mai ko mali gutore
0: nono salama nuru manani ni mutapunya telefoni
1: ni palu Francisco pia solution futuro wa grazi e taira la kukulu
0: ona kukulu antuna urina siposheni
1: Puto
0: velho.
1: E
0: valanto anche la guina in tipo Natani.
1: Puto velho, con poi la agricoltore e dice non rubo e mi fa la tela per me in acca.
0: Sì.
1: Credo che è che la maratana non hai acca o tene. Mi naturale o tene a ne uri in radio o cacci mi dava o cora cora o uri in radio a tu cancene il mite.
0: E io. A Santa Nera here.
1: Obrigado.
0: Muito obrigado.
1: Ok.